0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
6: Radio Company.

0: Buon ritorno allo Cialutente Festival che suona qui su Radio Company la domenica mattina. Buona giornata a tutti. Ripartiamo e salutiamo il nostro GM, il nostro Martino. Ritornato con le vacanze, bello carico e bello abbronzato. Iniziamo oggi con le Baccarat con Sorry I'm a Lady, Voyage di Souvenir, poi Dead or Alive, la voce quella di Pete Burns con You Spin Me Around Like a Record.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Ooh.

0: Et dans Pete Burns, c'est soit Dead or Alive, You Spin Me Around, i Voyage con Souvenir, non potete invece le bacca da quel Sorry I'm Late, una piccola pausa, tra poco torniamo noi degli anni 80 qui con l'80 Festival.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival!

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Torello, c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina, ancora buona giornata, oramai abbiamo iniziato nel clima settembrino, che devo dire è anche piuttosto piacevole. Salve a tutti, mi chiamo 80 Amici e non Sparse All Over The World. Ripartiamo con Sheeran, The Black Devotion and Spacer, loro i Tramps, della febbre del sabato sera, questa è Disco Inferno.
1: 80 Festival.

The Tramps con Disco Inferno, Shire su Black Devotion dalla Francia con Space Cell nel nostro 80 Festival, che suona ora Jackson 5, un giovane Michael Jackson e Can You Feel It, e poi Cassie and the Sunshine Band, You Said You Give Me Some More.

0: Casey Finch, la sua Sunshine Band, You Said You Give Me Some More, prima ancora di Jackson 5, al gran completo. Avrete sicuramente visto il film, il docufilm su Michael Jackson, veramente molto bello. A quanto pare ci sarà anche la seconda parte. Noi avrete sentito questa Can You Feel It nel nostro 80 Festival, noi degli anni 80. Ci fermiamo a pochi minuti e torniamo sempre qui con la grande musica marchiata anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.

0: 8 settembre in piazza Vittorio Emanuele a 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
1: Fatti un giro su bissolocasa.com.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

80 Festival di domenica mattina, ormai un classicone. Salve a tutti, buona giornata. Ripartiamo con The Real Thing and Can You Feel the Forest, i Village People, in versione 80s con In the Navy.

Madonna, che dopo ovviamente la canzone con Sabrina Carpenter per noi è diventata Madonna. Dance Theoria guadagna 4 posti per Madonna, e la posizione oggi è la numero 5. Alla 4 in salita di 3 arrivano anche Peggy Gou e Ira Star.

Woman per Peggy Goo, Ayra Starr, posizione numero 4 nella nostra classifica ufficiale. Alla posizione numero 3 invece stabili Merck & Cremont, Colors e...

0: Ex numero uno della nostra classifica Partenope di Merck & Cremont, Code Colors e Serena Brancale, posizione numero 3 per loro. Alla 2 stabile anche Tommaso Paradiso, lo sentiremo tra poco.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

paradiso con la sua Agitare Coca-Cola, che ha perso due settimane fa la vetta della nostra chart, andando ad occupare la posizione numero 2. Lì praticamente è rimasto. Attenzione, perché è arrivato il momento di presentarvi la nuova numero 1 di questa settimana. In virtù delle tante 16 posizioni guadagnate, la nuova numero 1 è la canzone di Safe, si intitola Parlar d'amore. Che bello!

0: parlare d'amore.
1: Parlare d'amore di Safe è la nuova numero uno della nostra classifica ufficiale della Company Hit, quella di oggi 13 settembre, che finisce ovviamente qui, torna fra 7 giorni, sempre tra le 8 e le 10, con le prime 30 di una classifica che ricordo al nostro sito www.radiocompany.com trovate nella sua completezza, quindi con 50 posizioni totali. Vi lascio con Domenicando, io torno più tardi oggi, ore 17, con Pietro in Bruttima Domenica. Ringrazio anche DJM che si è occupato della regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: La guerra in Medio Oriente spinge in alto il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile, conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città salito a 2,1 euro al litro, il gasolio arrivato a 2,20, va peggio sulle autostrade dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. Sport Serie A, dopo il pari tra Genoa e Frosinone, tra Lazio e Milan, il successo esterno del Cagliari con l'Atalanta, prosegue la quarta giornata, alle 18 in copertina Napoli-Bologna. Stasera Sassuolo-Juventus, domani tocca alle reduci dalla Champions, come Parma, Torino-Roma, Inter-Udinese. Tennis, stasera la finale maschile degli US Open, Zverev Shelton, ieri trionfo tra le donne di Elena Rybakina contro l'ex regina Sabalenka. È tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: Dipende, questa è Radio Company, io sono la Jay e sapete cosa facciamo a quest'ora? Beh, direi che possiamo iniziare domenicando.
1: Domenicando, la domenica mattina

333-2688-688. Quindi questo è il nostro numero, se volete scrivere alla Jay, se volete scrivere al Pacio del tuo cuoricino, o se volete anche farvi sentire dal resto dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ok, tutto chiaro? Beh, direi proprio di sì.

0: 8. Allora saluto Monica di Udine che ci manda allora le foto dei principali spostamenti e cose che sta facendo. Quindi lei mi scrive: buongiorno, io sono a Klagenfurt. Mamma mia, spero di averlo. Monica, l'ho pronunciato bene? Spero. Klagenfurt. Che mia figlia Martina gioca una triangolare di pallavolo serie B1. Ah, che brava però, serie B1. Monica, poi facci sapere come va, mi raccomando. E poi ancora tanti altri messaggi che stanno continuando ad arrivare. Ricordo che potete far sentire live la vostra voce. Intanto c'è chi mi prende per la gola con delle seppie in umido, mi pare. Sono seppie in umido, crei, così per dire, chiedo. Allora, 333-2688-688, piccolo break, torniamo tra poco.
1: Buongiorno, principessa!
0: Buongiorno!
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: in nostra compagnia in questo 13 settembre qui con Domenicando. Allora, intanto, vabbè, continuano a prendermi per la gola, no, ma grazie. Fortunatamente ho fatto una bella colazione questa mattina. So che al mondo interessava questa mia cosa. Mi stavo preoccupando, ma oggi hai fatto in tempo a prendere il caffè? Oggi sì. Oggi è un bel cappuccino grande, anche così, tanto per dire. Va bene, nel frattempo, 333-2688-688, vi ho chiesto dove ci state portando con voi in questa mattina. C'è qualcosa di speciale che state facendo? O più in generale, insomma, questa domenica vi vede essere protagonisti di che cosa? Vai Gianlu!
1: Mi chiamo Gladys. Ciao. In questo momento vi sto ascoltando e sto legando i fil di ferro nuovi per i miei kiwi, perché sono tutti arrugginiti e tirandoli si sono spaccati. E mi sto divertendo perché c'è un sole magnifico, un'aria stupenda. Cedo in provincia di Vicenza. Ciao!
0: È vero, si sta benissimo, finalmente è andata via quell'umidità, non ne potevamo più, quel caldo, adesso sta decisamente meglio, dai, evviva settembre, cosa devo dire, vedevo l'ora arrivasse questo periodo. Va bene, 333-2688-688, dunque Domenicando prosegue con Marshmallow.

sacco di casa, per me c'era freddino, quindi avevo la felpa più, lo so, più anche la cosa, il 100 grammi, no? Vabbè, sono un po' esagerata, vabbè, sentivo un po' di fresco, ok? All'ombra ovviamente. E poi esco e guardo intorno a me e vedo che sono tutti quanti in t-shirt e mi sono posto la domanda: ma sarò io quella sbagliata della situazione? La risposta poi è sì, arriva Pace che ho incontrato e fa: Gemma, non è caldo? Eh sì, effettivamente, adesso sono in t-shirt, comunque mi sono portata a pari. Però insomma, voi come siete usciti, io come state uscendo? Siete già team felpina, attenzione, oppure siete team manica corta, già t-shirt, no? Così, per sentirmi anche meno sola.

ok, fa fede anche l'orario in cui voi siete usciti o uscite di casa, no? E quello va un attimo a determinare anche, diciamo, l'outfit che avete scelto. Ma siete già passati, come me, diciamo, alla mattina con la felpina e addirittura l'aggiunta della cosa della 100 grammi, oppure siete tra quelli che avete già sfoggiato o continuate a sfoggiare la t-shirt, chi se ne, insomma,

0: torna tra pochi minuti. Spot.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Company, bonjour, buongiorno a tutti voi e ben ritrovati ovviamente questo 13 settembre. Allora, stiamo parlando di outfit che avete scelto proprio questa mattina. Partiamo proprio da oggi, in base ovviamente all'orario si capisce anche se siete maggiormente team felpino. Cioè, mi mancava solo l'igloo questa. Ma tu pensa a quelli che mi hanno visto arrivare col 100 grammi anche, cioè tu capisci? E gli altri erano in t-shirt, Paccio, capisci? Erano in t-shirt. E quindi voi siete team J con la felpina oppure già team insomma Paccio con la t-shirt, ma non solo Paccio, anche le altre 100 persone che erano intorno a noi questa mattina. Va bene, sarò esagerata, non sarò esagerata, voi come siete messi invece? Sentiamo la vostra voce, vai.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Company, la domenica d'estate. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
10: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
0: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Com.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Company, la domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
0: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Zero problemi, zero discussioni.
1: Ora.
0: Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti, ma domenica.
2: Domenica 13 settembre, buon pomeriggio, ben trovati, benvenuti. Qualche istante dopo le 5 del pomeriggio, come
3: siete
2: sempre.
3: Siete bellissimi.
2: Siete fantastici, vi amiamo. Come sempre, la domenica pomeriggio tra le 5 e le 6 c'è Brutti ma simpatici che diventa Brutti ma domenica.
3: Ma domenica, chiaro, perché è domenica, quindi è domenica, giusto?
2: Sì, non
3: e
2: fa...
3: tu sei Stefano Ferrari.
2: E tu
3: giusto?
2: Sei Pietro, non
3: e
2: fa
3: poi
2: una
3: c'è
2: piega.
3: Anche Jimbo alla parte tecnica.
2: Esatto, abbiamo detto delle cose scontatissime, ma che dobbiamo sì. dire ad ogni puntata, giusto per fare il punto della situazione.
3: Esatto, avremo un sacco di cose da raccontarvi, ok?
2: Sì.
3: Alcune prese anche dai social, alcune divertenti, alcune
2: scabrose.
3: Alcune che fa addirittura.
2: Ah, sì, sì.
3: Allora aspetto qui seduto.
0: Su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Parliamo in Brutti ma domenica di un tema molto importante, molto sentito in Italia, sì, ma anche all'estero. Non parliamo di sanitari, inteso come, diciamo, cioè, sì, come water, cioè, esatto, sì, ma parliamo di sanità.
2: Sanità, anche se da un punto di vista trasversale, nel senso, niente contro la sanità, sì, che sappiamo funziona e non funziona, okay, dipende, sì, molto dalle, sì, persone. Sì. Però volevo raccontarvi.
1: Come funziona?
2: Ah, sì. Volevo raccontarvi la storia di questo signore, sì, che praticamente ha passato più di 40 anni ad avere tosse e infezioni,
1: mamma mia,
2: infezioni polmonari molto forti.
1: Poverino.
2: Ad un certo punto un dottore ha avuto un'illuminazione e hanno fatto, non so se abbiano fatto dei raggi o un attack,
1: sì,
2: comunque hanno scoperto un piccolo cono stradale giocattolo che quando lui era bambino praticamente ha inalato. Cioè lui quando era bambino ha preso questo cono stradale, l'ha pippato.
1: E non si ricordava di sta roba così traumatica.
2: Ma si vede che era veramente molto molto bambino e quindi non, cioè, la sua memoria non l'ha, diciamo, catturato.
1: Okay.
2: La cosa bella è che, cioè, hanno tolto prima questo cono stradale dai polmoni del bambino,
1: sì,
2: che dalle strade vere.

0: Ma Domenica su Radio Company.
1: Ancora buona domenica, ben trovati qui a Radio Company. C'è Brutti Ma Domenica che adesso ci porta in un aeroporto.
2: Aeroporto, sì, a Torino, esattamente l'aeroporto di Caselle.
1: Caselle,
2: dove un signore proveniente dagli Stati Uniti, però con scalo in Turchia.
1: E dalla
2: Turchia in Italia, quindi a Torino, è stato, diciamo, fermato perché, come molti passeggeri fanno, ha portato delle cose, in questo caso una cosa che effettivamente non è possibile portare perché potrebbe appartenere a quello che è un commercio illegale, che è quello di animali alla fine protetti.
1: Sì.
2: Qui si parla della, è una notizia che ci è sfuggita questa settimana, ti dico la verità. Si parla di una di un teschio di coccodrillo, cioè una testa di coccodrillo essiccata. Cioè questo c'aveva un coccodrillone, la testa di coccodrillone in valigia, capito? L'ha fermato e rischia un'ammenda tra i 20.000 e i 200.000 euro.
1: Tra 20.000 e 200.000?
2: Certo, sì.
1: Ma allora le cose sono due. O passando per Istanbul, ha fatto una prova, sei tipo trapianto di capelli su coccodrillo. sai che bello un coccodrillo con la chioma
2: con
1: la chioma di Renegade.
2: Sì.
1: Sarebbe bello, sarebbe una bella specie.
2: Va bene.
1: Oppure quello che secondo me è più probabile, doveva fare un'offerta che qualcuno non poteva rifiutare.
2: Ah, sì, in Australia però allora, scusa.

0: Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.
1: Parliamo di quegli animali che sono molto cari a noi, diciamo a noi come possessori di questa tipologia di animale, ma anche al mio vicino di casa che un cane non ce l'ha, però lo chiama sempre,
2: lo nomina
1: ad alta voce in continuazione. Quando si arrabbia è una roba incredibile, guarda.
2: Eh sì, perché se ho cane ha un cane.
1: No, fermati qui,
2: infatti,
1: basta,
2: infatti,
1: grazie.
2: No, allora parliamo sì di cani.
1: Di cani.
2: In questo caso andiamo a Venezia, dove la polizia municipale ha preso un cane antidroga. Ma secondo me, cioè, non hanno avuto un grandissimo gusto, però l'hanno chiamato Lapo.
1: Ah,
2: ok?
1: Sì.
2: Allora adesso chiamare un cane antidroga Lapo.
1: Ma la
2: cosa bella qual è? Che si chiama Lapo el Can.
1: Lapo el Can.
2: Perché in veneziano el è il e can è il cane. Quindi
1: cane.
2: Sarebbe Lapo il cane, che diventa Lapo el Can.
1: El Can. Tipo,
2: el Can.
1: Che insomma,
2: sì, ne avevano. Cioè, c'era praticamente il suo equivalente in, in Colombia.
1: Sì.
2: Che si chiama Pablo Escobau.
0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Company.
13: Company. Disc. Company. Disc.

0: Elisa Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: È veramente strano che sia Pietro a dire: oh, adesso parliamo di PlayStation, perché sì, non sei notoriamente appassionato di videogame, se non ogni tanto con le tue bambine. Sì, di tecnologia sì. Io invece più appassionato di gaming, soprattutto di e-sport.
2: Ok, allora è un cambiamento epocale importante, perché si passa in un certo senso dal supporto fisico a quello che sarà soltanto il supporto virtuale, cioè il gioco unicamente scaricato dai servizi in streaming o in cloud dei produttori.
1: Sì.
2: Da gennaio 2028 in pratica il produttore Sony smetterà di mettere qualsiasi gioco su supporto fisico, quindi sì, basta i supporti fisici, non si potrà più possedere il gioco, ma questo gioco dovrà essere installato tramite internet.
1: Sì.
2: Se ci pensi bene, è una cosa che un po' sta subendo un po' anche la musica, anche se poi con la musica è tornata un po' indietro questa cosa, ed è un po' brutto perché dopo anni in cui abbiamo sempre detto no, lo streaming è un'innovazione, c'hai la musica online e così via, sempre disponibile,
1: però non è niente di tuo.
2: Infatti mi sono ritrovato ad avere alcune cose che ascoltavo che ora nei cataloghi non ci sono più.
1: Non ci sono più, ma è giusto, ma succederà la stessa cosa con la PlayStation, perché tra l'altro tu scarichi i giochi con il tuo account.
2: Sì.
1: Se per qualche motivo il tuo account finisce per non esistere più o non lo rinnovi,
2: sì,
1: oppure te lo bannano, come potrebbe succedere a me,
2: a te,
1: perché io ad esempio l'anno scorso ho avuto uno scambio così amichevole con un turco e ho preso un mese di ban. Mi hanno bannato per un mese. Adesso che cosa succede? Che se io dovessi avere un altro scambio di opinioni,
2: sì,
1: con un altro di qualsiasi nazionalità,
2: sì,
1: e il prossimo passo per me, per il mio account, è il ban.
2: Hai capito?
1: Il ban a vita.
2: Hai capito?
1: Il problema qual è? Che se ti bannano l'account perdi anche tutti i giochi che comunque hai pagato.
2: Allora,
1: questo è il problema.
2: Ma allora è solo una questione di educazione, ti devi comportare bene, essere educato, allora sei a posto.
1: Infatti ho bloccato completamente l'invio di messaggi.
0: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena

0: a fare attività sportiva, perché io pesavo, mi hai scritto, 10 kg in più, ero proprio, mi consideravo uno sfigato. Adesso ho ricominciato completamente la mia vita, faccio attività sportiva, mangio bene, mi riempio di cose belle da fare, di pensieri positivi, ho allontanato da me tutte le persone che mi hanno creato sempre disagio, frustrazioni, eccetera, che è andato un po' anche a ledere la mia autostima. Quindi consiglio a chi è single, non per scelta, e vuole un attimo mettersi a posto, di fare così, partire dall'attività sportiva, perché cambia completamente tutto. Grazie per tutte queste cose belle che mi hai scritto, e come vedete le ho voluto condividere, le ho condivise con tutti gli ascoltatori di Radio Company e Company Caffè.
1: Company Caffè, Radio Company.

0: giorno, direi, in questo caso un'altra notte prima di cominciare a, così, a vivere la nostra vita, la nostra quotidianità con tutti gli impegni già fissati in agenda del lavoro, degli impegni, delle responsabilità, ma noi ci siamo. Lunedì è ancora lontano, godiamoci queste ore fino in fondo insieme alla musica di Radio Company e di Company Caffè. Noi ci fermiamo soltanto davvero per qualche minuto e poi ripartiamo con Company Caffè, anche in podcast.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

Mario Winans su Company, nel nostro Company Caffè con I Don't Wanna Know. Allora, la domenica sera all'interno del nostro Company Caffè c'è un appuntamento tra le persone che saluto questa sera. C'è una ragazza che si chiama Lucrezia. Cara Tanitia, ho scoperto quell'appuntamento dove tu racconti, parli della canzone della serata e poi leggi un po' il testo. Mi ha molto emozionato l'ultima volta. Grazie, grazie cara. Allora guarda, questo appuntamento qui si chiama Listen and Translate. Tra poco ci entriamo proprio all'interno di Listen and Translate e consiste proprio esattamente in quello che hai detto tu. Tra poco vi racconterò qualche cosa in più della canzone, diciamo, protagonista questa sera di Listen and Translate, non soltanto certamente quando è stata pubblicata, ma molto di più. Tutto questo qui su Company, nel nostro Company Caffè tra un po'. Intanto con noi Mariah Carey.

0: Listen and Translate. Eccoci qui in questo scrigno delle meraviglie che ci porta stasera a scoprire qualcosa di più di un grandissimo successo discografico internazionale che è stato pubblicato nel 1995. Il testo descrive una crisi relazionale, parla della frustrazione, la solitudine profonda che si provano quando si vive una totale mancanza di comunicazione all'interno della coppia. È molto importante comunicare, direi che la comunicazione è uno strumento fondamentale affinché due esseri umani possano stare bene insieme all'interno di una coppia, non solo in questo contesto naturalmente, ma all'interno di una relazione amorosa. La comunicazione, parlarsi, confrontarsi, sono tutti elementi fondamentali. E il testo della canzone che ascoltiamo adesso, vi dicevo appunto, parla di una crisi molto profonda dove ci sono queste persone, questa coppia che sta male, dove soprattutto una delle due persone della coppia dice: guarda, io non mi sento capita, ho la sensazione che tu proprio non mi capisca per niente. Ecco le parole testuali: sembra che niente di ciò che dico ti arrivi. Come fa questo letto a riempire un mondo tra me e te? Tu non mi capisci. Roxette, You Don't Understand Me.
1: Radio Company, Company Caffè.

0: Called You Lately stasera con noi. Amici, buonasera, ciao, buon viaggio con Radio Company e Company Caffè. Dove vi trovate? Che cosa fate? Dove siete diretti stasera con noi in sottofondo? Grazie in ogni caso, ogni volta che decidete di restare con noi la domenica sera e di ascoltare Radio Company e Company Caffè. Non mi stancherò mai di ringraziare tutti gli amici che nel corso della giornata, in un momento qualunque della giornata, mattina, pomeriggio, notte fonda, riascoltano una puntata di Company Caffè. Tra queste ce n'è una in modo particolare, un grande abbraccio fortissimo ad un ascoltatore fedelissimo. Ciao Gabriele, mi hai scritto che hai fatto un lungo viaggio per andare in Spagna ascoltando tanti podcast di Company Caffè. Ti ringrazio davvero di cuore. Tra poco ricominciamo e sarò pronta a raccontarvi una storia d'amore bellissima. Tra poco vi racconto.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Company! Radio Company Caffè.
9: Radio Company Caffè.

Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

ciao, non posso non invitarti a fare questa cosa qua. È un invito il mio, molla tutto, fermati un attimo. Entra su Instagram, cerca Radio Company, tanto senz'altro ci siamo tra i tuoi contatti, e dai un'occhiata alla leggerezza, quanto è bella, leggera, felice. Non è mai stata così bella la splendida Dove Cameron, che ha dedicato When in Rome, questo singolo che è stato pubblicato da qualche giorno, mercoledì scorso uscito. È una lettera d'amore, lei ha dichiarato, una lettera d'amore dedicata al suo Damiano Davide dei Maneskin. Loro sono ovviamente non felici in questo periodo, più che felici. E lì la vedete, c'è proprio uno spezzone di lei che si muove in un borgo laziale e che canta questa canzone meravigliosa dedicata a lui. Una lettera d'amore, che bello farlo nel 2026. Mi ha lasciato senza fiato questo video. Cercalo, entra su Instagram Radio Company e lo trovi subito, praticamente, perché è l'ultimo reel che abbiamo pubblicato. E a proposito di storie d'amore meravigliose, un bambino di 3 anni disse che avrebbe sposato la sua fidanzatina dell'asilo. Secondo voi, 20 anni dopo, questa promessa è stata mantenuta o no? Ve lo racconto tra poco nel

tutti voi un abbraccio fortissimo a chi ci ascolta in DAB, grazie sempre, ogni volta non mi stanco mai, lo ripeto spesso questo, davvero di ringraziare tutti gli ascoltatori, il vostro affetto io lo sento proprio, mi arriva l'affetto degli ascoltatori della domenica sera di Radio Company. Allora amici, vi stavo dicendo che questa è una storia vera, vera, vera, vera. Un bambino di 3 anni disse che avrebbe sposato la sua fidanzatina, loro erano all'asilo insieme, sono passati 20 anni e hanno mantenuto la promessa. Online ci sono anche delle foto loro di quando erano piccolini all'asilo, sono bellissimi. E poi lui un giorno appunto inaspettato ha fatto la sua dichiarazione d'amore e sono pubblicate le foto di questi ragazzi, molto molto belli, ed è stato inaspettato, esattamente l'account inaspettato a pubblicare per primo questo, tutto quello che riguarda questi ragazzi e questa coppia che è diventata coppia, ma appunto si sono incontrati, accarezzati per così dire, hanno incominciato a giocare quando erano molto piccoli, addirittura all'asilo. Storie belle, queste sono cose belle, lo so. Io sarò un'inguaribile romantica e sono orgogliosa e fiera di essere così. All for one, I swear. I swear.

0: Di caffè, ciao amici, un abbraccio a voi. Siamo arrivati già addirittura d'arrivo. Quante cose ci siamo raccontati questa sera e in questa sera di metà settembre, con musica meravigliosa scelta per noi dal nostro Fabio De Magistris. Grazie sempre a Stefano Bosca in regia, che si occupa proprio della gestione del suono del nostro Company Caffè, e maestro di tutto il nostro direttore artistico Mauro Tonello. Grazie sempre Mauro. Allora amici, è così, ci stavamo confrontando prima con alcuni colleghi, è così. Cosa voglio dire? Voglio dire che quello che sei, la tua indole, quello che c'è dentro di te, quello rimane. Possiamo cambiare alcune sfumature del nostro carattere, ovviamente in funzione anche all'esperienza che facciamo, ci modelliamo, rimodelliamo, cambiamo, apriamo le porte al cambiamento, certamente sì, però il DNA pulsante che c'è dentro di noi è quello è nostro. Ecco perché vi ho detto prima, sono e sarò romantica per sempre, perché è una mia caratteristica che porto con me da quando ero piccolina, e di tempo da allora ne è passato. Abbiamo parlato di tante cose stasera, della lettera d'amore meravigliosa di Dove Cameron, che ha fatto per lui, per Damiano David. È uscita una canzone dedicata alla loro storia d'amore. Un abbraccio a Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, e da ottobre riparte il World Tour. E poi grazie a tutti voi sempre per seguirmi con tutto questo affetto. Un abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari. Vi lascio con il pensiero delle stelle di questa sera. Chi è che ha scritto una frase come questa? Magari tu penserai, un guru contemporaneo, ovviamente, no? E invece queste parole sono di Marco Aurelio. La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri.
1: Radio Company Time.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: settembre in piazza Vittorio Emanuele a 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
1: Fatti un giro su bissolocasa.com. Company.

0: Mauro Tonello, c'è l'80 Festival che suona qui su Radio Company la domenica mattina. Buona giornata a tutti. Ripartiamo e salutiamo il nostro DJ, il nostro Martino. Ritornato con le vacanze, bello carico e bello abbronzato. Iniziamo oggi con le Baccarat con Sorry I'm a Lady, Voyage di Souvenir, poi Dead or Alive, la voce quella di Pete Burns con You Spin Me Around Like a Record.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Ooh.

0: Allora, Pete Burns, I Swear Dead or Alive, You Spin Me Around, I Voyage, con Souvenir, non potete invece le bacca da quel Sorry I'm Late. Una piccola pausa, troppo torniamo noi degli anni 80 qui con l'80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Noi siamo
2: la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
2: ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: bello, c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina, ancora buona giornata, oramai abbiamo iniziato nel clima settembrino, che devo dire è anche piuttosto piacevole. Salve a tutti, mi chiamo 80 Amici e non Sparse All Over The World. Ripartiamo con Sheer and the Black Devotion and Spacer, e loro i Tramps, della febbre del sabato sera. Questa è Disco Inferno.
1: 80 Festival.

The Tramps con Disco Inferno Sheila e sua Black Devotion dalla Francia con Space nel nostro 80 Festival che suona ora Jackson 5, un giovane Michael Jackson e Can You Feel It? E poi Casey and the Sunshine Band, You Say You Give Me Some More.

0: Casey Finch, la sua Sunshine Band, You Said You Give Me Some More, prima ancora di Jackson 5 al gran completo. Avrete sicuramente visto il film, il docufilm su Michael Jackson, veramente molto bello. A quanto pare ci sarà anche la seconda parte. Non avrete sentito questa Can You Feel It al nostro 80 Festival, noi degli anni 80, ci fermiamo a pochi minuti e torniamo sempre qui con la grande musica macchiata anni 80.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival! Spot! Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

80 Festival di domenica mattina, ormai un classicone. Salve a tutti, buona giornata. Ripartiamo con The Real Thing and Can You Feel the Forest, i Village People, in versione 80s con In the Navy.

Dopo il successo globale di YMCA uscivano anche con In the Navy, Village People, ormai credo rimasti più nessuno di quelli originali con la scomparsa dell'ultimo componente poche settimane fa. Senti anche Real Thing con Can You Feel the Force, ed ora le scene inconfondibili ed indelebili di un grande film iconico, quello di Flashdance. Sto parlando di Irene Cara e la sua What a Feeling. E subito dopo lui, Lionel Richie, lasciati i Commodores, incideva questo grande successo, Dancing on the Ceiling.